passar bene. E vi della pittura speciale con i miei gamboni. Star nei pasticci e ramioni e torri. Splendido di sorte, ogni cosa è squisita. Il vostro rosso vi invita e tessimo accompagno che la circula.

0: Fa provare quanto spiaccia un passonetto.
1: Ti razza un po' di passo.
2: Oh, basta!
1: Quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

0: quel narnese tanto vostro devoto. Il mio nome c'è al noto, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il Cortese. Io come il re del tesoro tale lo vento a beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia c'ha si sa dove che sia. Hanno c'ha molte volte esaminato, rivisto e approvato questo mio lettuario. Medici, proprio medici eccellenti, che sarei lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra i privilegi patenti. Signori?
1: Allora,
0: io non sono uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro che si potrebbe pagare ogni denaro.
2: Quanto vale?
0: Bernese, quanto fa?
2: Quanto, dai, sì. Allora?
0: Sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso mi tenghiare per vero servitore? Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza far più parole, un Giulio, un grosso.
3: Un Giulio,
0: il resto con cantar qualche canzone e

che non si acerba e per tutto va andar fuori con la fronte scoperta. A che principalmente serve per beneficio dei mortali? Segreto sì, eccellente. A centomila mille male, cattari che nascono dalla testa. Per fucilla il vigore lo sostenta, per servi ed augumenta il calor naturale. Reprime i flatti, mitica il colore, soldi l'umor peccanti, purifica le vene, allega il cuore.

0: quali altri canzoni parli in cortesia, perché nel pubblicare la virtù mia non son molto interessato. Il servirmi più caro che la percento tesori, e che sono schiavo di signori ma non punto del denaro. C'è tanti fazzoletti allegrimente, e tu sali da spasso a questa gente.
1: Alle belle ventarole, con ottave, con trombo, io con voti di bellissima invenzione, per dar gusto alle persone. Disporiate, figurate, miliate, ce ne compra, ce ne vuole, alle belle ventarole.
2: Via, canta per tua vita, qualche nuova canzone.

0: coviello, dinti un moccato rodiano grossa coviello.
1: Signor Mica, per conservar la vita non guardi a
0: scendere. Ora non i denti, ha solo i denti e facchi non si spessi.
2: Ora
0: un povero uomo, con i denti quasi schiaffi.

0: nostro antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine da causa fredda e
1: russia. Porzio,
2: porzio, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paretto.
3: Ah,

0: bastardi.
1: Sì.
0: E preti un vostro figlio.
2: Ladro.
0: Uccelli, che scampi guardi. Ospo d'una fusione, ogni gran periglio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettare. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.